Partire con me, vorrei devarie se aver fe. Che mi si agli matone, cano me partire con me, vorrei devarie se aver fe.